E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami senza interrompere. Da tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

nella tua trappola. Ci son caduto anch'io. Avanti il prossimo. Li lascio il posto mio.